0: dobar osjećaj.
1: Dobre, continuano la difesa del loro titolo e sono a tre punti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia questo inizio è anche una lista di titoli a schiena che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nel